I danni di reali provocano incendi e distruggono biciclette, l'abbiamo visto lungamente ieri. Il governo propone una piattaforma e Celine Dion incontra per caso Rihanna al ristorante. Benvenuti al notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per giovedì 1 ottobre, qui dicono 01 ottobre 2026, in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione a Nizza, Marco Guparzotti, da Parigi Rachel Costa. Forti piogge colpiscono il Gard e le Hauts. La vigilanza è stata revocata. Le precipitazioni estreme che hanno colpito il sud della Francia nella serata di mercoledì hanno subito un rapido attenuamento. Meteo France ha annunciato nel bollettino delle 22:15 la cancellazione della vigilanza rossa pioggia inondazione, anche se sui social media abbiamo visto dei video abbastanza impressionanti. Per quanto riguarda la zona di Nizza, dove ci sono i nostri studi francesi, c'è un vento fortissimo e molto caldo che arriva da mare, non sappiamo se questo porterà pioggia come è previsto. Peraltro nel settore ferroviario la SNCF ha confermato l'interruzione del traffico dei treni che percorrono l'asse Marsiglia-Avignone-Nîmes fino a giovedì a mezzogiorno, invitando i passeggeri a posticipare i viaggi quando possibile. Quando piove i treni vengono fermati in Francia. Per quanto riguarda il movimento dei liceali, questo si estende. Il governo lancia una piattaforma di concertazione. Il ministro dell'interno Nunez ha annunciato durante una conferenza stampa tenutasi mercoledì che il movimento di protesta dei liceali sta registrando un'ulteriore espansione su tutta la Francia. Osserviamo un'estensione del movimento, ha affermato, aggiungendo che in alcuni punti è stata registrata una crescita della violenza, in particolare a Nizza. La fotografia che c'è su franciaoggi.com lo testimonia. Hanno deciso di dare fuoco anche a dei cassonetti direttamente davanti a una stazione di servizio che sta sotto un'abitazione, anzi un palazzo, una cosa molto pericolosa, ma poi effettivamente non è successo nulla di particolarmente grave. Secondo i dati forniti dal Ministero, mercoledì sono stati coinvolti 656 istituti scolastici con episodi di aggressioni al personale e intrusioni in due licei. Le forze dell'ordine hanno proceduto a 625 fermi, durante i quali 83 agenti sono rimasti feriti. La IPGN, la Polizia delle Forze di Polizia, ha avviato tre indagini a seguito di lesioni subite da studenti durante i blocchi degli edifici. Il ministro dell'istruzione ha tentato di contenere le tensioni annunciando l'apertura lunedì di una piattaforma di concertazione aperta agli studenti dei licei, che potranno esprimere richieste, preoccupazioni e rivendicazioni. E per quanto riguarda questa iniziativa, tra poco avremo

è stato accelerato dal riscaldamento globale, rendendo più probabile il rischio di inondazioni e carenze idriche nelle regioni alpine. Le autorità hanno lanciato un allarme per la popolazione, invitando ad adottare misure di risparmio idrico e a sostenere politiche più rigide contro le emissioni di gas serra. Il fenomeno aggiunge pressione sui leader europei, già impegnati in dibattiti sui piani di transizione energetica. La Francia prevede un nuovo record di indebitamento tra 540 miliardi di euro entro il 2027. Il governo francese ha annunciato l'intenzione di emettere un debito record pari a 340 miliardi di euro nel prossimo anno, per finanziare il deficit e rifinanziare il debito esistente. La cifra supera di 80 miliardi quella del 2022, segnando una crescita significativa della pressione fiscale nazionale. Il ministro delle Finanze ha difeso la misura, sostenendo che gli investimenti in transizione energetica e infrastrutture strategiche richiedono risorse aggiuntive. Tuttavia, i principali osservatori di mercato avvertono che un indebitamento così elevato potrebbe limitare la capacità di manovra dello Stato in caso di ulteriori shock economici. Boeing aggiudica al governo statunitense un contratto per un nuovo velivolo da combattimento della Marina. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha confermato la scelta di Boeing come costruttore del prossimo aereo da combattimento destinato alla Marina, ma conosciuto come FUA d'intesa. Il progetto, valutato in diversi miliardi di dollari, mira a sostituire gli attuali aerei di pattugliamento e a

0: i dati più recenti, mostrando che l'inflazione annuale ha toccato il 3% a settembre, finta soprattutto dai rincari dell'energia e dei prodotti alimentari. Il fenomeno ha avuto ripercussioni sul potere di acquisto delle famiglie, che hanno registrato una diminuzione della spesa per beni non essenziali. Il governo ha ribadito l'impegno a contenere la crescita dei prezzi. Gli economisti avvertono che le pressioni inflazionistiche potrebbero persistere finché non saranno attuate riforme strutturali sul mercato energetico e sui sistemi di distribuzione. Il cambiamento climatico minaccia la sicurezza dei ghiacciai alpini. Gli esperti chiedono interventi urgenti. Un gruppo di climatologi ha pubblicato un rapporto allarmante sul futuro dei ghiacciai delle Alpi, evidenziando che la continua perdita di massa accelera l'innalzamento del livello dei fiumi e aumenta il rischio di frane e alluvioni. Previsioni indicano che, se le temperature medie continuano a salire, i principali ghiacciai alpini potrebbero scomparire entro la fine del secolo. Le autorità regionali stanno valutando misure di adattamento, tra cui il rinforzo delle infrastrutture idriche e la promozione di pratiche agricole più sostenibili. Il messaggio degli scienziati è chiaro: è necessario un impegno globale più deciso per ridurre le emissioni di gas serra e proteggere le risorse idriche delle montagne. Meteo per Gigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 1 ottobre 2026.
1: Gigi.
0: Giornata variabile con brevi schiarite. La mattina si alza con un cielo molto nuvoloso, temperature di 16. Venti da nord, est a 10 km geografiche fino a 20 km. Una leggera probabilità di pioggia del 25%. Nel pomeriggio il sole fa capolino tra le nuvole. La temperatura sale a 21. Il vento rimane blando a 10 km/h e non si prevedono precipitazioni. Sera l'aria si fa più fresca, 18 gradi, vento di 10 km da sud-est, nuvole residue ma senza pioggia. Durante la notte il cielo resta poco nuvoloso, la temperatura scende a 14, il vento cala a 10 km/h e la notte è asciutta. Nel complesso minime 16, massime 21, vento moderato e piogge sparse. Secondo l'esperto Reggie Scrippet. Monaco Monte Carlo, piogge leggere ma costanti. Al risveglio il cielo è coperto e la temperatura è 21. Con vento calmo a 15 km/h proveniente da nord, probabilità di pioggia è alta, 75%, con qualche goccia. A metà mattina la pioggia leggera si attenua, ma il cielo resta molto nuvoloso, 21 gradi, vento ancora a 15 km/h, rischio pioggia 80%. Il pomeriggio, nonostante qualche schiarita, la temperatura raggiunge i 23. Venda rimane stabile a 15 km/h e la pioggia continua con probabilità 80%. Sera il cielo è molto nuvoloso. 20 gradi, vento a 15 km fars e avverso lampi di pioggia al 70%. La notte la temperatura scende a 20, il vento cala a 15 km e le nuvole si diradano, con rischio pioggia 25%. Minimi 21, massime 23, vento costante a 15 km/h e piogge diffuse tutta la giornata. Milano. Cielo coperto, temperature mite. All'alba Milano è molto nuvoloso, 19 gradi, debole da nord, nord-est a 6 km, senza precipitazioni. La mattina prosegue con

0: Parigi tocca 21 con pioggia al 45%. E che novità! I primi di ottobre del 1978, il termometro segnava 19 e pioveva poco. Ora il cambiamento climatico si denuncia per 2 gradi di differenza. Monaco rimane sotto le nuvole con 80% di pioggia. Gli anni 80 la principessa di Monaco non aveva mai visto tanto. Tutti ricordano il buco nell'Alzano, che ora è sparito, come se fosse stato lui a salvare il pianeta. I giornalisti, invece, continuano i titoli allarmistici, mentre i lettori scappano verso la newsletter. Sensazionalismo? Sì, ma almeno vende. Juan del giorno. Monaco chiese, che cos'è il tempo oggi? Zhao Zhu rispose, il tempo è una candela che brucia senza fuoco. Monaco chiese, allora perché a Parigi c'è pioggia e a Milano? La mente resta immobile. Un monaco chiese, e il cambiamento climatico? Zhao Zhu, plus è solo la mente che si agita, non il cielo. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. One line, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è a 1575 News, il notiziario di France 24 e Radio Centrale Milano.
1: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Piogge torrenziali in Hérault, i danni liceali provocano incendi e distruggono biciclette, l'abbiamo visto lungamente ieri. Il governo propone una piattaforma e Céline Dion incontra per caso Rihanna al ristorante. Benvenuti al notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per giovedì 1 ottobre, qui dicono 01 ottobre 2026, in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione a Nizza Marco Barzotti, da Parigi Rachel Costa. Forti piogge colpiscono il Gard e l'Hérault. La vigilanza è stata revocata. Le precipitazioni estreme che hanno colpito il sud della Francia nella serata di mercoledì hanno subito un rapido attenuamento. Meteo France ha annunciato nel bollettino delle 22:15 la cancellazione della vigilanza rossa pioggia e inondazione, anche se sui social media abbiamo visto dei video abbastanza impressionanti. Per quanto riguarda la zona di Nizza, dove ci sono i nostri studi francesi, c'è un vento fortissimo e molto caldo che arriva da mare, non sappiamo se questo porterà pioggia come è previsto. Peraltro nel settore ferroviario la SNCF ha confermato l'interruzione del traffico dei treni che percorrono l'asse Marsiglia-Avignone-Nîmes fino a giovedì a mezzogiorno, invitando i passeggeri a posticipare i viaggi quando possibile. Quando piove i treni vengono fermati in Francia. Per quanto riguarda il movimento dei liceali, questo si estende. Il governo lancia una piattaforma di concentrazione. Concertazione, il ministro dell'interno Nunez ha annunciato durante una conferenza stampa tenutasi mercoledì che il movimento di protesta dei liceali sta registrando un'ulteriore espansione su tutta la Francia. Osserviamo un'estensione del movimento, ha affermato, aggiungendo che in alcuni punti è stata registrata una crescita della violenza. In particolare a Nizza, la fotografia che c'è su franciaoggi.com lo testimonia, hanno deciso di dare fuoco anche a dei cassonetti direttamente davanti a una stazione di servizio che sta sotto un'abitazione, anzi un palazzo, una cosa molto pericolosa, ma poi effettivamente non è successo nulla di particolarmente grave. Secondo i dati forniti dal Ministero, mercoledì sono stati coinvolti 656 istituti scolastici con episodi di aggressioni al personale e intrusioni in due licei. Le forze dell'ordine hanno proceduto a 625 fermi, durante i quali 83 agenti sono rimasti feriti. La IPGN, la Polizia delle Forze di Polizia, ha avviato tre indagini a seguito di lesioni subite da studenti durante i blocchi degli edifici. Il ministro dell'istruzione ha tentato di contenere le tensioni annunciando l'apertura lunedì di una piattaforma di concertazione aperta agli studenti dei licei, che potranno esprimere richieste, preoccupazioni e rivendicazioni. E su un ambito di... E per quanto riguarda questa iniziativa, tra poco avremo il commento di Rachel, ma noi non possiamo astenerci dalla vera notizia del giorno. In Francia, Céline Dion e i suoi gemelli Nelson e Eddie incontrano Rihanna al ristorante César di Parigi per caso. Céline Dion è a Parigi per la prima serie di concerti di cui abbiamo parlato e al suo fianco i gemelli Nelson e Eddie, 15 anni, che hanno viaggiato con la madre nel celebre hotel Royal Monceau. Nonostante una presenza discreta nella capitale francese, i due ragazzi hanno tirato l'attenzione durante una cena al ristorante italiano situato in Avenue de Wagram, noto per essere una meta prediletta delle star. Lunedì i giovani sono stati fotografati mentre condividevano il tavolo con la cantante Rihanna, la cui presenza in quel locale è ormai consolidata. Il proprietario di questo ristorante italiano, che si chiama Mehdi Abledehi, che è un tipico nome italiano, ha confermato a Galà di aver assistito all'incontro casuale tra i figli e l'artista, aggiungendo che si sono incrociati per caso. Secondo l'imprenditore, la conversazione è stata breve ma cordiale. Rihanna ha espresso il suo grande apprezzamento per Céline, definendola una grande fan, prima di scattare una foto insieme ai gemelli. Rihanna infatti è nota per la sua ammirazione verso la voce canadese. In questo periodo ha assistito a due concerti a Parigi di Céline Dion e ha condiviso sui social un videoclip in cui interpreta alcune canzoni della Dion. L'incontro è stato quindi percepito come un momento di simpatia da due generazioni di icone musicali, catturato da fotografi presenti sul luogo. E l'articolo prosegue ancora per 5 paragrafi, ma riteniamo che non ci sia poi molto altro da dire, per cui la parola passa a Rachel.
1: Editoriale di Rachel, la piattaforma che risolve tutto tranne il resto. Leggo ora il mio editoriale odierno. Un altro giorno di violenza nei licei, 356 scuole in subbuglio, 5 interpellati e 83 agenti feriti, e il governo tira fuori una piattaforma di concertazione. Ma davvero crediamo che un forum online, con un bel logo allegro, sia la risposta a una protesta è così viva? È più facile trovare un wifi gratuito che una soluzione reale alle richieste degli studenti. Ren Nuitz ricorda che è una crescita della violenza. Pure la sua proposta è una restaurazione nazionale, senza data né dettaglio. un ottimo esempio di parlare a vuoto. I politici amano promettere trasparenza quando, in realtà, la trasparenza si è persa da tempo, seppur tra le mille pagine di comunicati stampa. Il ministro dell'Educazione ci assicura che tutti i licei potranno contribuire alla piattaforma. Ma chi ha il tempo di compilare moduli burocratici quando si è occupato a proteggere le proprie aule? Come chiedere ai pazienti di compilare un questionario mentre l'aula ospedale prende fuoco? Alla fine la gente vuole tornare alle lezioni, non a una conferenza di restituzione. Ora, se la reazione del governo fosse stata più pratica, ad esempio riducendo l'uso di LBD, garantendo scuole sicure, avremmo potuto parlare di soluzioni. Invece ci resta solo la stampa che lancia parole più lente del traffico in autostrada. Piattaforma. Trasparenza. Risposte strutturate. Quando il giorno? Monaco, se una piattaforma digitale è destinata a raccogliere le richieste dei liceali, quale voce avrà davvero il peso di una protesta vissuta nelle strade? Maestro, la piattaforma ascolta il silenzio di chi non può più. Right, ma il suo eco è sempre più debole delle grida che l'hanno generata. Monaco, allora, quale dovrebbe essere il vero rimedio, più piattaforme o meno violenza nelle scuole?
2: Maestro, il vero rimedio è una scuola.
1: La violenza è la lezione più rara e l'istruzione è l'unica cosa che non richiede un pulsante di emergenza. Quando l'unico click è l'apertura del libro, la piattaforma diventa superflua. Ma torniamo alle notizie. Le riforme delle pensioni, le proposte dei principali candidati alla presidenza per il 2027. A pochi mesi dal primo turno della presidenza, le proposte sui regimi pensionistici si dividono nettamente tra sinistra e destra. I partiti di sinistra chiedono l'abrogazione della riforma promossa da Elizabeth Born, mentre i gruppi di centro-destra e destra puntano a interventi parametrici o all'introduzione di elementi di capitalizzazione. Candidato della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha dichiarato che la pensione dovrebbe iniziare prima a 62 anni e il più presto possibile a 60 anni per chi ha accumulato 40 anni di contributi. Ha proposto la possibilità di accedere alla pensione a 60 anni anche senza aver completato tutti i trimestri, calcolando la prestazione in proporzione al montante versato. Il suo programma del 2022, Mélenchon prevede inoltre di portare il minimo di vecchiaia al livello di povertà e di adeguare al minimo salariale tutte le pensioni di carriera completa. Marine Tondelier, candidata degli ecologisti, vuole abrogare la riforma di Borne e tornare meccanicamente a 62 anni, con obiettivo di arrivare a 60 anni per chi ha iniziato a lavorare molto giovane o ha svolto lavori gravosi. Per finanziare il provvedimento, la leader ecologista propone di ridurre le esenzioni contributive accordate alle imprese, elevando il 10% di un fondo di 77 miliardi di euro. Fael Glucksmann, esponente della primaria socialista, sostiene la cancellazione della riforma di Born, riconoscendo che alcuni cittadini dovranno prolungare l'attività lavorativa. Il suo progetto, presentato al MEDEF, prevede la creazione di un alto consiglio per la gestione delle pensioni e un piano per aumentare il numero dei contribuenti, concentrandosi soprattutto sull'inserimento dei senior nel mercato del lavoro. L'ex primo ministro Gabriel Attal propone un salto di paradigma, l'eliminazione dell'età legale di pensionamento e la introduzione di un sistema universale per libero produttivo, basato esclusivamente sulla durata della contribuzione con meccanismi di decotazione e sovraccotazione. Tal ha inoltre indicato l'inserimento di una quota di capitalizzazione e la possibilità per lo Stato di versare 1.000 euro ogni neonato, costituendo un fondo di capitale destinato alle future pensioni. Il candidato di Horizons, Edouard Philippe, ha definito una riforma responsabile e giusta, che prevede di estendere gradualmente la durata della contribuzione a 45 anni e l'età di partenza a 65 anni per chi ne è capace. Con queste misure parametriche, Philippe vuole riprendere la riforma del 2023 di Born e stimola un risparmio di circa 30 miliardi di euro all'anno. le casse statali, garantendo però che un terzo dei lavoratori possa ancora andare in pensione prima dei 65 anni. Pezzi a disposizione per chi ha iniziato a lavorare molto giovane o svolge professioni gravose. Inoltre, propone di introdurre una componente obbligatoria di capitalizzazione collettiva e di estendere i piani di risparmio pensionistico con un contributo di 500 euro dallo Stato al momento della firma del primo contratto di lavoro. Henry Taylor, rappresentante dei repubblicani, propone di fissare l'età minima di pensionamento a 63 anni, fuori 43 anni di contribuzione, con una decotazione del 7% annuale, lasciando il pieno diritto al beneficio a 65 anni, indipendentemente dal numero di trimestri accumulati. Taylor intende tenere conto della penosità delle professioni mediante consultazioni con le parti sociali e di adeguare l'età di pieno diritto. Aumento dell'aspettativa di vita. Per i giovani prevede l'introduzione di una quota di capitalizzazione pari a circa un quarto, sia il 25-30% delle pensioni dei nuovi entrati nel mercato del lavoro. Marine Le Pen, candidata del RN, propone di fissare l'età di pensionamento a 62 anni, con la possibilità di scendere a 60 anni per chi ha iniziato a lavorare prima dei 20 anni e ha versato 40 anni di contributi. Le Pen ha inoltre annunciato incentivi per i lavoratori senior che vogliono continuare a operare, includendo la cancellazione delle contribuzioni pensionistiche e di disoccupazione per questi individui. Il costo stimato della misura è di 9 miliardi di euro annui, cifra rivalutata dall'Istituto Montaigne a 23-38 miliardi di euro. Eric Zemmour, leader di Reconquête, sostiene l'allungamento della vita lavorativa, proponendo di innalzare l'età di pensionamento a 64 o 65 anni. Conclude che il sistema di ripartizione è morto per la carenza di figli e si dichiara favorevole a una progressiva introduzione di meccanismi di capitalizzazione, ritenendo che il passaggio al capitale sarebbe dovuto avvenire già negli anni 80. Fonte France Info, 30 settembre 2026, fact check by Gemma Farr. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per giovedì 1 ottobre 2026 su 35 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa, gran coinvolto in un incidente presso la base aerea RAF di Fairford, secondo le autorità britanniche. Le autorità del Regno Unito hanno dichiarato di aver individuato forti indicazioni di un coinvolgimento dell'Iran. Nell'incidente verificatosi lo scorso fine settimana nella base militare di Fairford, in Gloucestershire, il primo ministro britannico Andy Burnham ha richiesto al ministro degli esteri iraniano spiegazioni, mentre le indagini si sono concentrate sulla presenza di equipaggiamenti provenienti dal paese medio orientale. Accaduto ha riacceso le tensioni tra Londra e Teheran, già alle stelle per via delle recenti dispute sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Gli esperti di sicurezza avvertono che un'eventuale escalation potrebbe compromettere la stabilità della regione e le rotte commerciali internazionali. Brave fusione dei ghiacciai svizzeri. Un anno di perdite record. Gli scienziati svizzeri hanno segnalato una fusione disastrosa dei ghiacciai durante l'anno appena trascorso, con una perdita di massa senza precedenti. I dati mostrano che il ritmo di scioglimento è stato accelerato dal riscaldamento globale, rendendo più probabile il rischio di inondazioni e carenze idriche nelle regioni alpine. Le autorità hanno lanciato un allarme per la popolazione, invitando ad adottare misure di risparmio idrico e a sostenere politiche più rigide contro le emissioni di gas serra. Il fenomeno aggiunge pressione sui leader europei, già impegnati in dibattiti sui piani di transizione energetica. La Francia prevede un nuovo record di indebitamento tra 50 miliardi di euro entro il 2027. Il governo francese ha annunciato l'intenzione di emettere un debito record pari a 340 miliardi di euro nel prossimo anno. Per finanziare il deficit e rifinanziare il debito esistente, la cifra supera di 80 miliardi quella del 2022, segnando una crescita significativa della pressione fiscale nazionale. Il ministro delle Finanze ha difeso la misura, sostenendo che gli investimenti in transizione energetica e infrastrutture strategiche richiedono risorse aggiuntive. Tuttavia, i principali osservatori di mercato avvertono che un indebitamento così elevato potrebbe limitare la capacità di manovra dello Stato in caso di ulteriori shock economici. Boeing aggiudica al governo statunitense un contratto per il nuovo velivolo da combattimento della Marina. Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha confermato la scelta di Boeing come costruttore del prossimo aereo da combattimento destinato alla Marina, ma conosciuto come FUA Vintage. Il progetto, valutato in diversi miliardi di dollari, mira a sostituire gli attuali aerei di pattugliamento e a garantire la supremazia aerea in scenari di conflitto futuro. Secondo gli esperti, il nuovo velivolo dovrà integrare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e capacità stealth, rispondendo alle esigenze di una difesa sempre più orientata al dominio digitale. L'accordo rappresenta un importante impulso all'industria spaziale statunitense, ma solleva anche interrogativi su eventuali rincari di budget. OpenAI denuncia una campagna cinese di copia dei propri modelli di intelligenza artificiale. OpenAI ha lanciato un alert pubblica contro una presunta operazione guidata dalla Cina, volta ad applicare illegalmente i suoi modelli di intelligenza artificiale. L'azienda sostiene che svariate startup cinesi avrebbero sottratto componenti chiave della tecnologia proprietaria, aggiungendo così il vantaggio competitivo di OpenAI sul mercato globale. CEO di OpenAI ha chiesto un rafforzamento delle normative internazionali sulla proprietà intellettuale e ha avvisato che ulteriori violazioni potrebbero compromettere la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi basati su IA. Il caso evidenzia la crescente rivalità tra le due maggiori potenze tecnologiche del pianeta. Google presenta Gemini 4 Argon, il modello di intelligenza artificiale più avanzato finora. Google ha svelato Gemini 4 Argon, la sua ultima architettura di intelligenza artificiale, che promette prestazioni superiori rispetto a modelli precedenti e una maggiore efficienza energetica. Il nuovo sistema è stato progettato per supportare applicazioni complesse, dalla ricerca scientifica alla generazione di contenuti creativi, mantenendo al contempo una sicurezza più forte contro gli usi malevoli. Le analisti del settore ritengono che Gemini 4 Argon possa consolidare la posizione di Google nella corsa all'AI, fidando i concorrenti più agguerriti e aprendo nuove opportunità per partnership con imprese che necessitano di potenza di calcolo avanzata. Il boom dei data, sempre alimentato dall'indebitamento dell'IA, mostra segni di cedimento. Secondo un'indagine di The Information, together with the twins, Rihanna, in fact, is known for her admiration of the Canadian voice. Recently, she attended two of Celine's concerts in Paris and shared on social media a video clip in which she performs with some friends at the Paris La Défense Arena. The meeting at César was therefore seen as a friendly moment between two generations of musical icons, captured by photographers on site. César opened in 2007. Is an Italian restaurant offering typical dishes from beef carpaccio to homemade pasta, as well as a selection of pizzas and desserts such as speculoos cheesecake and tiramisu. Its menu, now accompanied by a list of illustrious customers, makes it one of the sashcots of celebrities in Paris. Thriller, 39, 3026. Fact check by Gemma 4. The high school student movement spreads. The government launches the Fexultation platform. Interior Minister Laurent Nunez announced during a press conference on Wednesday that the high school protest movement is seeing further expansion across France. We are observing a spread of the movement, Nunez said, adding that in some areas a green in violence has been recorded. According to data supplied by the minister, on Wednesday, 356 schools were involved, with episodes of assaults on staff and break-ins at two licenses in Rennes and Lyon. Law enforcement carried out 625 stops, during which 83 officers were injured. The IGPN, the Chaux Police of the police forces, opened three investigations following injuries to students during building blockades. Nunez emphasized that the interventions were carried out with great proportionality. The education minister tried to contain tensions by announcing the launch on Monday of a second consultation platform open to all high school students, where they can express requests, concerns, and claims in a territorialized manner. Additionally, a janitorial restitution event is planned. The date has not yet been set, aimed at providing structured and transparent answers to students' demands. Within this initiative, rectors must, within 48 hours, convene the academic councils of high school life, while principals are called to hold extraordinary meetings of governing boards and, if necessary, of high school bodies. Edouard Geffray, president of UNEL, reiterated the importance of getting pupils well back on the path of lessons, especially for those currently prevented from attending classes. Rachel's editorial. The platform that solves everything, except everything else. I will now read you my editorial of today. Another day of violence in lycées. 356 schools in turmoil, 600 interrogated and 83 officers injured, and the government pulls out of a consultation platform. But do we really believe that an online form with a nice cheerful logo is the answer to a protest that is so alive? It's easier to find free Wi-Fi than a real solution to students' demands. Laurent Nunez reminds us that there is a rise in violence, yet his proposal is a national restoration with no date or detail, a prime example of talking into the void. Politicians love to promise transparency, when, in reality, transparency has been lost for a long time, even amidst the 1,000 pages of press releases. And the education minister assures us that cool high school students will be able to contribute to the platform. But who has time to fill out bureaucratic forms when they are busy protecting their classrooms? It's like asking patients to fill out a questionnaire while the hospital is on fire. In the end, people want to get back to lessons, not to a restitution conference. If the government's reaction had been more practical, for example, reducing the use of LBD, ensuring safe schools, we could have talked about the solutions. Instead, we are

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Centrale Milano, un treno di musica.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: albanesi spegnerebbero i loro mondi di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's how it is for this Wednesday night. I'm John Brokaw. I'll see you tomorrow.

0: 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: beat don't ever stop. In my reflection, I'm hungover, hung down, hung up.
1: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Con le voci, quella di Camilla, di Tommaso, con l'inizio di questa sigla si intuisce che sta per cominciare la puntata nuova di Italian Groove di questa settimana. Ciao a tutti, ben ritrovati e ben sintonizzati da parte mia, da parte di Sly. Ci tengo tantissimo a dirvi in questa sigla introduttiva che durante la settimana, mentre preparavo la playlist, sono stato contattato da diversi di voi che oramai seguite da tempo questa programmazione musicale e mi avete consigliato alcune cose che naturalmente oggi ritroveremo tutti quanti insieme all'interno di questa playlist. Una playlist molto bella, ricca di tante novità di questo 2026, qualche bel ritorno nel passato, perché no? Sono stato contattato naturalmente da questi amici sul mio contatto social Facebook, il mio profilo Salvatore Silvestri Sly SLY, sempre a vostra completa disposizione anche durante, anzi soprattutto durante questa diretta di Italian Groove. Vi ricordo anche il gruppo di riferimento Facebook di questa programmazione musicale, Italian Groove, dove ci sono tutte le informazioni, per esempio le messe in onda, tutte le playlist delle puntate che sono andate in onda e i vari link dei podcast da riascoltare a vostro piacimento. Ma iniziamo così, iniziamo bene questa puntata nuova di Italian Groove. Buon ascolto a tutti da Sly su Centrale Milano.

Siamo partiti con questa puntata nuova di Italian Groove proponendo proprio in apertura sonorità e good vibes della storica etichetta di Bologna, quella di Umberto Damiani e Massimo Benini, che sono i due fondatori di questa etichetta che è nata nel lontano 1988. Tuttora e costantemente riescono a proporci tantissime good vibes, ci sono all'interno del loro archivio nomi consolidati, ma vanno sempre alla ricerca di nomi nuovi della scena italiana. Apertura affidata al progetto Sintir, che abbiamo sentito con la traccia Sette Bello, e il nostro viaggio in apertura, sempre con la firma della Irma Records, dà spazio ad un nome storico, quello di Maurizio Belladonna e Right Moves.

State così ascoltando le sonorità italiane di questa diretta di Italian Groove. Un'ora settimanale insieme a me, insieme a Sly. Ma tutta questa programmazione musicale si può ascoltare ogni giorno e in ogni momento della vostra giornata utilizzando la versione Italian Groove Podcast. In poche parole è possibile riascoltare tutte le vecchie puntate grazie all'archivio corposo che trovate sulla piattaforma streaming di Mixcloud. C'è un mio profilo gratis, free per tutti quanti voi, Sly SLY Mixcloud. Tutto questo è possibile per esempio con il vostro smartphone. Accedete appunto su questa piattaforma streaming per riascoltare le varie puntate. Se vi va di apprezzare un tantino meglio l'audio appunto della programmazione di Italian Groove, è possibile utilizzare la funzione Bluetooth del vostro smartphone abbinandola ad un impianto stereo di casa compatibile con questa funzione. Poi c'è anche l'opportunità di utilizzare anche l'impianto presente nella vostra automobile. Quindi date sempre un'occhiata, ma soprattutto un ascolto anche alle vecchie puntate, alle versioni podcast di Italian Groove su Mixcloud, su Sly Mixcloud. In questa parte iniziale della diretta di Italian Groove stiamo ascoltando produzioni di questo 2026. Abbiamo sentito poco fa la traccia Aslera, che fa parte del terzo album People of the Moon, uscito a maggio, di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, i famosi Nugenea. Un disco dove ci sono tantissime collaborazioni. Per esempio nella traccia Aslera c'era la cantante Maria José Hiergo, ma poi ci sono anche altri nomi importanti, per esempio Tom Misch, Gabriel Prado, c'è anche la nostra Fabiana Martone e molti altri ancora. Restando sempre qui in Italia ed ascoltando un'altra bella produzione di questo 2026, si va a sentire il disco del debutto di questo collettivo romano di Fabric. Parliamo del disco Until We Are Free, su produzione Four Flies Records, un disco ricco di good vibes, di groove, dove si fondono perfettamente suoni soul, funk, afrobeat e synthwave degli anni 70. Li sentiamo proprio in questa parte della puntata di Italian Groove, i Fabric.

su Centrale Milano, sonorità cattivanti e travolgenti di questo classico afro Derrick, uno dei pezzi famosi del repertorio del progetto bolognese The Voodoo Sound Club, quello del polistrumentista, sassofonista, tastierista e cantante Guglielmo Pagnozzi. In questa versione poi c'è la presenza alla tromba di Roy Paci, una traccia questa che ha debuttato nel 2011 all'interno del loro disco del debutto, ma negli anni la traccia è diventata un vero e proprio oggetto di culto tra i tanti DJ di tutto il pianeta, portando appunto alla richiesta unanime di quest'ultimi di stampare un vinile. Tutto questo accaduto nel 2019, è stato stampato il vinile che contiene appunto la versione originale di

traccia appena sentita, Italian Groove, si intitola El Dorado e fa parte del disco del debutto di questo trio di musicisti che arriva dalla scena abruzzese: Ata Basca, Paolo Mazziotti, Luca Mongia e Valerio Pompei. Li abbiamo conosciuti verso la fine di marzo grazie alla pubblicazione del loro disco del debutto che, guarda caso, si chiama appunto come il progetto stesso, Ata Basca. Disco che contiene 10 tracce, contiene appunto El Dorado, e il disco è stato proposto in tutti i formati: CD, vinile, in edizione limitata e in versione digitale. E tutto questo è passato attraverso la produzione dell'importante etichetta romana, la Killer Groove Records. Anche in questo 2026 sono usciti alcuni singoli di un progetto molto particolare, quello dal nome Camon Tigre. Inizialmente il progetto era composto solo da due musicisti italiani, ma poi, diciamo, il progetto si è riempito anche di presenze internazionali. Propongono dei suoni molto particolari, anche i loro video sono particolari e molto belli. La traccia scelta per questa puntata di Italian Groove si intitola Banta e rappresenta il momento più acustico, organico, ipnotico del progetto. E la cosa molto bella è andare anche a vedere il video appunto di questa traccia, che raffigura 8 personaggi bloccati in un deserto digitale. Li sentiamo in questa parte di Italian Groove. Camon Tigre.

0: Today's the day. It's already here.
1: Ci siamo spostati nella scena napoletana per andare a sentire qualcosa della formazione storica degli Alma Megretta. Abbiamo ripreso questo disco del 2017 NN Dub, dove ci sono buona parte delle tracce presenti nel precedente disco NN, però riproposte in versioni dub, mentre quella che abbiamo sentito poco fa all'interno di questa puntata di Italian Groove è l'inedito presente appunto dentro NN Dub, si intitola Prey, degli Alma Megretta. Ne approfitto per salutare voi che siete sintonizzati, che vi state così godendo i vari passaggi di questa puntata settimanale di Italian Groove, e saluto i diversi amici, special friends che mi hanno contattato, siete stati in diversi anche durante questa trasmissione, siete stati in diversi a contattarmi su Salvatore Silvestri Sly SLY, il mio contatto social Facebook. Continuate con questa bellissima interazione, fatelo fino in fondo, tranquillamente contattatemi anche durante i prossimi giorni della settimana per chiedermi qualsiasi cosa che riguarda questa programmazione Italian Groove. Anche loro sono grandi esperti di good vibes, reg, dub, e non solo, perché ci sono tantissime good vibes nei loro dischi, in particolar modo nelle loro due produzioni. Sto parlando della formazione che arriva da Salento, Youth and Culture.

un finale bellissimo di questa puntata di Italian Groove, dove abbiamo sentito Rich, una traccia del gruppo pugliese Youth and Culture, e poi il finale sarà tutto affidato al progetto che arriva da Salerno, quello di Peppe Maiellano, la banda Maie. Io ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, ringrazio anche diversi amici e siete stati in tanti a contattarmi sul mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly, grazie per i vostri messaggi. Continuate, fatelo anche durante i prossimi giorni, perché risponderò a tutti i vostri messaggi, quindi contattatemi su Messenger, su Facebook, su Salvatore Silvestri Sly. Vi ricordo di iscrivervi all'interno del gruppo Facebook Italian Groove per ricevere tutte le notifiche, i vari aggiornamenti, per dare un'occhiata alle messe in onda di queste puntate, per dare un'occhiata anche alle varie playlist e i link del podcast da riascoltare. Vi ricordo gli appuntamenti di Italian Groove su Centrale Milano il lunedì alle ore 22, il giovedì alle ore 16. A tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte di Sly.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano. Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

buono alla luna, è un cane perfetto. Mi piace la sua distaccata, elegante fierezza, è un cane di razza, un esemplare stupendo.

apro la bocca per farle un dispetto. Lei reagisce, fa finta di mordermi, ma per giocare si fa carezzare e senza chiedermi niente. Mi sta sempre vicino, la lona vuole solo il mio affetto. Io la chiamo al mattino e lei mi mette le zampe sul letto. Buona lona, devo uscire un momento, buona, cosa c'hai da guardare? Torno presto, lo sai, non ti posso portare. Ecco, vedi, sono già tornato, hai visto lona, non sono partito. Non fare quella faccia, non guardarmi così, sono qui. Basta, lona.

sei tutto per me, sei una madre, una moglie, una figlia. Ma non vedi come mi hai ridotto? Sono sfinito, mi hai distrutto, non posso mangiare nel piatto.

Lona, a che pensi? Lona, lo sento che pensi a qualcosa. Non sono violento. Non c'ho niente da dimostrare io. Te lo sei inventata tu che io ero il padrone. Io non sono violento. La dovevi smettere di chiedere. È tutto lì. Chiedere, sempre chiedere. E poi tu chiedi male. È quel chiedere non chiedere, aver paura. Ferita, ecco, ferita, sempre ferita. Con quegli occhi lì, guarda. Non c'è niente di peggio di chi ci resta male. Di tutti i modi di chiedere è il più tremendo. È meglio che uno dica voglio, voglio, bau, bau. Mica, wow. Fai la vittima. E quando fai la vittima credi di essere remissiva. E invece sei violenta. Sì, sei tu che sei violenta. Perché? La violenza la si fa solo col fucile? È la violenza docile? La violenza non aggressiva? La violenza di chi non ce la fa star solo e non può essere abbandonata? E fa quella faccia lì, quegli occhi lì che conosco a memoria, che fanno finta di dire tu puoi far tutto, puoi anche andartene via. Non è vero, non è vero che esistono due possibilità, io ce n'ho una sola e questa è violenza. Non posso andare via perché mi ricatti col tuo dolore assurdo. Scusa. Mi ricatti col tuo grande amore. A me non mi fa niente bene essere amato molto. Almeno così. Dammi retta, appena uno ti ama così scappa. Non è mica gratis. E pensare che c'è chi si lamenta perché non è amato. E essere amato allora? È una cambiale, prima o poi la paghi. Una cambiale a scadenza indeterminata, ma incombe, un incubo. Mi piacerebbe essere un camionista, coi vetri tappezzati di cani e di donne, ma lì, solo lì per guardarli prima di dormire. Insomma, si fa per dire. No, non ti offendere, Luna, non l'ho detto per te. Certo, se avessi avuto un camion ti avrei portato con me.

camminando in un posto affollato e un po' assurdo, con la faccia di uno che ne ha passate tante e il mio orecchio un po' sordo, un po' assente registrava le parole di un amico.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
1: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io, insieme ai miei amici, ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Caspicum. Che il peperoncino si chiami Caspicum è talmente ovvio che nel suo effetto non può che farti dire caspita, non pensavo fosse così piccante. Innumerevoli le varietà e le cultivar. Veramente un mondo dove tutto il mondo è paese e tutti i paesi fanno il mondo. Del piccante, naturalmente.

Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

passing ship. I have found the open ocean. Give me no lip.

0: 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: crazy for loving you.
1: Willie Nelson.
2: Thank you, Dave. How about it, Cheryl? You ready?
3: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Jazz Train.
1: Un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, la musica jazz e oltre, come sempre settimanalmente in radio. Io sono Francesco Sciarretta con voi come al solito per circa 60 minuti. Iniziamo questo nostro percorso in musica con un'esibizione rara di Lucio Battisti. Siamo nel 1972 in Rai al Teatro 10 con una sua performance dal vivo in solo con uno dei suoi brani più celebri, Eppur mi sono scordato di te, Lucio Battisti.

Un brano ricco di riferimenti blues, questo Eppur mi son scordato di te, interpretato live da Lucio Battisti a Teatro 10 in Rai nel 1972. In realtà questa canzone poi è stata interpretata e portata al grande successo commerciale dai Formula 3. È un brano scritto appunto da Battisti e Mogol per quanto riguarda testi e musica. E adesso il suono di un artista poco conosciuto, un brano come My Moon, inserito in un disco dal titolo Acustronica. Lui è Mimmo Campanale, un musicista arrangiatore che dedica la sua passione al jazz e al pop di qualità, e in questo brano come My Moon ascoltiamo un ospite di riguardo come Serena Brancale. My Moon.

La musica di Mimmo Campanale, batterista, produttore, arrangiatore, sofisticato, questo era un brano come My Moon, un disco di parecchi anni fa. Si tratta di Acustronica, ospiti diversi artisti fra i più noti e talentuosi del panorama italiano, e abbiamo ascoltato la voce di Serena Brancaleo con My Moon per un disco come Acustronica di Mimmo Campanale. Siete all'ascolto di Just Train in radio con Francesco Sciarretta, un appuntamento settimanale di 60 minuti, e Just Train ha anche un indirizzo mail se volete inviare delle richieste, delle informazioni su quello che passa in radio, sulla scaletta in particolare di Just Train. Se avete segnalazioni da fare, volentieri sarà un piacere leggere le vostre mail. Potete inviarle a questo indirizzo: Francesco Musica 1960@virgilio.it.

In radio la voce di una cantante greca di Atene, lei è Marina Satti, oggi quarantenne, con questa Kupes, un brano che fa parte della tradizione dell'Asia Minore, in particolare di Smirne, reinterpretata da questa artista che spesso si divide fra canto, produzione discografica e attività teatrale. Marina Satti su Just Train. Sono trascorsi quasi 13 minuti dal nostro incontro con Just Train e il nostro suono adesso propone all'ascolto David Elbow's Random Control, un collettivo austriaco che riprende un classico di Madonna come Like a Prayer. David Elbow's Random Control con ospite la vocalista Fola Dada.

0: Jazz Train.
1: Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Lei si chiama Emile Claire Barlow, cantante canadese di Toronto. Questa era una sua versione swing in versione ovviamente samba, con questo classico del Natale come Sleigh Ride, da un disco di qualche tempo fa come Neige, per Emile Claire Barlow. Lui invece è un sassofonista francese validissimo, secondo me poco noto in Italia. Il nome è Emile Parisien, col suo quartetto ci fa ascoltare questa Portal da un album come Floating. Emile Parisien e la sua band. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

Svelta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Milano Centrale, al centro della musica.
2: Ciao, sono Marco e anch'io ascolto Jet Train.
3: Torniamo a un artista canadese per qualche istante. Lui si chiama Kubla e rende omaggio con un suo pensiero a un brano ormai che fa parte della storia dei Bee Gees, come How Deep Is Your Love, Kubla.
4: I see your eyes in the morning sun.

Una versione riuscitissima di un classico dei Bee Gees come How Deep Is Our Love, in versione jazz soul con un po' di funk per Kubla, questo giovane artista canadese che abbiamo proposto in radio su Jazz Train. In arrivo, prima dell'artista jazz della settimana, un'ottima formazione a funk tedesca. Loro si chiamano Heavy Tones con Get Ready.

artisti jazz della settimana. Sono due questa volta: la cantante straordinaria e sensibilissima Lina Paes con un chitarrista virtuoso, entrambi brasiliani, Pedro Franco si chiama. Scopritelo su internet perché ne vale davvero la pena, è un ottimo ed eccellente musicista. Questa era una loro versione da studio di un brano, di uno standard in pratica, di João Bosco, dal titolo Coisa Feita. João Bosco notissimo in Brasile per aver accostato il samba della tradizione con i ritmi soul e jazz, contaminandoli l'uno con l'altro, ottenendo una particolare identità artistica, cosa che posseggono questi due musicisti, Pedro Franco e Lina Paes, che hanno reinterpretato in maniera magistrale Coisa Feita di João Bosco.

0: Ancora suoni brasiliani, questa volta con un progetto del flautista italiano Evio Giordini, innamorato della musica brasiliana, lo dimostra in questo brano come Linha dove coinvolge artisti sia brasiliani che italiani in questo bel progetto che abbiamo appena proposto in radio. Evio Giordini con Linha e siete all'ascolto del Jazz di Jazz Train. Ancora un buon ascolto, un buon divertimento da parte di Francesco Sciarretta. Vi ricordo, se volete scrivermi per sapere qualcosa in più sul programma, se avete anche delle proposte di artisti da ascoltare in radio, o se fate buona musica, siete musicisti o avete una band al seguito che pensate valga la pena essere proposta alla radio, volentieri ascolteremo le vostre proposte. La mail è questa: francescomusica1960@virgilio.it.
1: Ciao, sono Anastasia e anch'io ascolto Jazz Train.
2: La musica non si ferma con me, non si ferma da nessuna parte. Sidney Bechet.

La musica di un pianista proveniente dall'Algeria, si chiama Maurice El Medioni, scomparso all'età di 95 anni in Israele, di origine ebraica, nato ad Orano il 18 ottobre 1928. L'ascolto era questa, Bienvenue, per Maurice El Medioni, con la sua caratteristica sonorità e la sua band che abbiamo ascoltato con piacere alla radio. Due artisti ancora insieme, tra i miei preferiti devo dire, sono il bassista di origine camerunense Richard Bonat, ormai una star mondiale indiscussa, con il pianoforte del musicista cubano, altro virtuoso dello strumento, Alfredo Rodriguez, insieme in questa Piel Canela, un classico degli anni 50 scritta dal musicista portoricano Bobby Capó.

Due artisti e due amici fraterni ormai da tempo, il bassista Richard Bonat con il pianista cubano Alfredo Rodriguez, in questa rivisitazione di un classico di Bobby Capó, musicista portoricano, ed era Piel Canela. E così Jazz Train si avvia alla conclusione anche per oggi. Vi aspetto come sempre la prossima settimana. Scegliete, mi raccomando, di ascoltare buona musica. Potete scrivere a Jazz Train attraverso questa mail: francescomusica1960@

Tu sei un ingenuo. Tu sei un ingenuo perché credi che la politica possa risolvere i problemi. Cercare oggi di cambiare le condizioni di vita del paese con qualsiasi tipo di politica è come fare un po' di pulizie a bordo del Titanic che sta affondando. Tu sei un ingenuo anche quando credi che un po' di misticismo di seconda mano ti possa salvare. E allora tu mi dirai: non c'è salvezza. No, questo non si può dire. Le risorse dell'uomo sono imprevedibili. Si potrebbe forse cominciare a pensare o anche a operare nel senso di un cambiamento sostanziale dell'animale uomo, una specie di mutazione antropologica.